0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: leggera, gratuita.
1: Gratuita, gratuita.
0: Semplicemente unica.
1: Unica
0: Unica Radio, app.

0: nuovo dispositivo Apple.
1: Sono bugie che ti racconti perché non ti torni in mente. Quanto opprimente cucirsi in faccia un'altra faccia sorridente. Comito al bancone e tento d'affogarmi. Sono così bravo ad autosabotarmi. Sfidavo il destino e mi sentivo rinato, ma nascondevo il mio schifo come un profilo privato. Mi ha preso, mi ha reso meschino, persino ostinato. Come avere dentro l'intestino del filo spinato, yeah. Tutte le persone che amo c'hanno una cosa in comune, che le ho deluse. Sono le buste in mare scambiate per meduse. Un paradiso riempito con il pattume. Potevo crogiolarmi nel mio senso di colpa, dirti io sono così per poi mostrarti la porta. Dopo l'ennesimo sbronzo ripenso alla prima volta, e rivestito di lacrime che sembravano pioggia. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste. Ti direi, sono a pezzi e fa male perché

piangere, uscire con le valigie, con lo sguardo di chi uccide mentre scrive di fretta, fino ad arrivare a odiare ogni superficie che mi rifletta. So che tutto ha un prezzo, tutto ha un costo. Sarò orgoglioso anche del niente, se niente è nostro. Ed ho sepolto il mostro che non sono, perché sei la donna che mi ha reso uomo. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App. Javon, you feel like I should be.

0: cocodrilho.
1: You watch me like a gypsy.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.

0: The only thing you love, burst a rap.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita,
1: semplicemente unica.
2: Unica
1: Unica Radio, app.

0: ascoltiamo La città che cambia.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
6: Vado, che ho lezione di tango.
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: App.
11: Unica Radio. Emozione unica.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
0: Unica Radio.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
4: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
0: Raccontiamo
5: la città che cambia.
0: Unica Radio.

Stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Hey, this is Peter Lord, and you're listening to my new song, Go.
3: Go, go, go.
2: On your favorite radio station.
3: Unica Radio, raccontiamo

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, d'Oro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
3: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
4: Eh no, signora, cartacea non vale.
5: Ragazzi, con questa non è.
6: Ma no, dai, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: maybe I'm a bad decision. Maybe I'm a bad decision.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Unica Radio.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. L'esercito iraniano ha avvertito che qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta ancora più vigorosa rispetto agli attacchi precedenti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato intanto col presidente libanese Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi, in cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut, ha affermato un funzionario descrivendo le conversazioni tra i leader. Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari. Si tratta di un residente cagliaritano originario del Congo che ha accusato sintomi riconducibili al virus. Il Ministero della Salute è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani di Roma per seguire l'evoluzione del quadro. Uno speleologo ventenne è rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel territorio di Garessio, nel Cuneese. Lo speleologo italiano, definito cosciente e collaborante, è assistito dal personale sanitario del soccorso alpino e speleologico. Lo sport e il basket. Dopo la sconfitta in gara 1, Brescia risponde a Milano e fa sua gara 2 per 85-79. Della Valle guida i suoi con una prestazione da 28 punti, seguito dai 24 di Nicola Ivanovic. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano, mercoledì alle 20.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali che convergono nei maggiori centri urbani dell'isola. Data la presenza dei cantieri per il riammodernamento del piano viabile sulla strada statale 131 Carlo Felice, in particolare da Serrenti a Nuramnis e sulla strada statale 131 diramazione centrale Nuorese, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Nella mattinata odierna sono previsti controlli della velocità nella strada provinciale 2 in provincia di Cagliari. Allacciare le cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo si ricorda che è obbligatorio anche per i passeggeri seduti posteriormente. Per il momento la Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
4: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
3: Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Leggera, gratuita.
6: Gratuita.
5: Semplicemente unica.
6: Unica.
5: Unica Radio App.
7: Unica Radio.
8: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
9: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
8: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
9: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
10: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
0: Unica Radio, sei tu.
11: Dai voce alla tua musica.
12: Ciao, sono Roberta, studio in lingua, traduzione specialistica dei testi. Una delle mie canzoni preferite è Bohemian Rhapsody dei Queen.
0: Uplay, la tua musica su Unica Radio.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Unica Radio.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Buongiorno dalla redazione, da Luisa Ginetti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. A confermarlo è il Ministero della Salute, spiegando che le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma e che si conferma che il rischio in Italia resta molto basso. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Gheressio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso. Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni sul nucleare e uranio. All'alba missili contro il Kuwait, mentre il CENTCOM statunitense fa sapere di aver colpito nel weekend radar e siti di comando e controllo di droni iraniani. In risposta, Teheran ha colpito e distrutto una base americana da cui partì un raid aereo. La marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Lo ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X, aggiungendo: è inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali. Tennis lunedì azzurro a Parigi con 3 italiani impegnati negli ottavi di finale. Aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Svaida. Poi nel pomeriggio spazio a Berrettini e Arnaldi. Definiti intanto i primi 2 quarti di finale, Hodar Zverev e Fonseca Mensik. È tutto, a più tardi.
2: Unica Radio. Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

Sono sempre in apatia, non ho nuovi amici o nuove storie. E non basta una poesia per spiegarti il peggio delle cose. Tra tosti 10.000 come se fossero 1.000.000. Vorrei buttarmi via.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Mama always told me there's gonna be a day that I'ma fall down and it may get so lonely.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
8: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
9: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
10: Unica Radio.
11: Raccontiamo la città che cambia.

0: Magic.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Buongiorno dalla redazione. Prosegue la trattativa tra Stati Uniti e Iran per negoziare la pace nel Golfo. Teheran vuole veramente un accordo, sarà buono per gli USA e i nostri alleati, scrive su Truth Donald Trump. Intanto il CENTCOM ha annunciato di aver condotto attacchi difensivi contro siti radar iraniani e strutture di comando. I Pashdaran attaccano una base americana. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato in un'intervista esclusiva alla CBS News che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Si tratta di un'accusa che, secondo la Corte Penale Internazionale, potrebbe configurarsi come crimine di guerra. È negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. È stato salvato dal soccorso alpino lo speleologo italiano bloccato da ieri nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo, a circa 120 metri di profondità. L'uomo, che era rimasto bloccato da un masso che gli immobilizzava una gamba, è stato fatto uscire dalla grotta questa mattina attorno alle 5:40. Il tennis lunedì azzurro a Parigi con tre italiani impegnati negli ottavi di finale aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Zvaida. Nel pomeriggio spazio a Berrettini su Langlen contro l'argentino Cerundolo, mentre chiuderà la giornata Arnaldi contro lo statunitense Tiafo. Nel doppio misto spazio a Errani e Vavassori. È tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Due minuti. Un libro.
4: Cosa succede quando la paura del domani spinge l'essere umano a barricarsi dentro le proprie ossessioni, convinto che la fine del mondo bussi alla porta? Ci si chiude fuori dalla realtà, dimenticando che il vero pericolo condivide sempre la nostra stessa stanza, nascosto dietro l'ipocrisia dei sorrisi formali. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo quelle stanze sigillate dove l'ironia più affilata sfida il terrore più cupo e dove la logica diventa l'unica vera arma di salvezza. Se anche tu scrivi storie capaci di mescolare un umorismo elegante alle ombre fitte di un enigma apparentemente insolubile, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Ross Montgomery. Si chiama Assassinio a World's End. Siamo in Cornovaglia nel 1910. Mentre l'Europa osserva con terrore il passaggio della cometa di Halley, convinta che possa annunciare la fine del mondo, il visconte Tite Hall prende la profezia fin troppo sul serio. Nella notte fatidica decide di sigillare la sua villa, costruita su un'isola raggiungibile via terra solo per poche ore al giorno, e di barricare ogni accesso, nella speranza di sopravvivere all'apocalisse. All'alba, il mondo è ancora al suo posto. Il visconte, invece, non più. Viene trovato morto nel suo studio, chiuso dall'interno, ucciso dalla sua stessa balestra. Tutti i sospetti si indirizzano subito su Stephen Pike, giovane valletto appena uscito dal riformatorio dove ha scontato la pena per un crimine che continua a dichiarare di non aver mai commesso. C'è solo una persona che crede alla sua innocenza. Miss Decima, la prozia del visconte. 80 anni, lingua tagliente, nessun rispetto per le convenzioni, una mente affilatissima. Miss Decima prende la dipartita del nipote come un complicato rompicapo da sciogliere a ogni costo. Tra superstizioni, rancori sepolti e passaggi segreti, ha inizio un'indagine tanto brillante quanto imprevedibile. Assassinio a World's End di Ross Montgomery, in libreria da Longanesi.

bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano la MotoGP. Marco Bezzecchi torna ad allungare su Jorge Martin grazie alla vittoria nel Gran Premio d'Italia. Quarto successo stagionale per il leader della classifica generale. Martin completa la doppietta Aprilia su una pista, quella del Mugello, in passata vara di soddisfazioni. Per Bezzecchi si tratta della prima vittoria sul circuito toscano e della decima nella Premier Class. Terzo gradino del podio per Francesco Bagnaia. Quarto Gura, poi di Gian Antonio Acosta. Settimo Marc Marquez, ottavo Raul Fernandez, out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi allunga in classifica, ora più 17 su Martin e a più 39 su Di Gian Antonio. La MotoGP torna al Balaton Park dal 5 al 7 giugno per il Gran Premio di Ungheria. Il tennis al Roland Garros, nonostante l'uscita a sorpresa di Sinner, l'Italia continua a sognare e lo fa grazie alle vittorie di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato il passaggio agli ottavi in una giornata trionfale. Lunedì tre dei quattro ottavi di singolare maschile vedranno un azzurro protagonista. Il primo sarà il numero 10 del ranking mondiale, Flavio Cobolli, che aprirà la giornata sulla centrale contro lo statunitense Svaida. Poi toccherà a Berrettini cercare di vendicare Sinner battendo Juan Manuel Serundolo, e a chiudere la giornata ci sarà la sfida tra Arnaldi e Francis Tiafoe, numero 19 del seeding. E finale tutto aperto anche sul fronte femminile. Il Iga Swiatek, quattro volte campionessa allo Slam parigino, cede infatti a Marta Kostyuk in 2-7 ed esce di scena agli ottavi di finale. Festeggia la tennista ucraina che supera per 7-5-6-1 la vincitrice del titolo nel 2020, 22, 23, 24.

0: prestazione nella seconda tappa del Giro d'Italia femminile, imponendosi allo sprint in quel di Caorle. Successo numero 34 in carriera per l'ex campionessa del mondo, che conserva la maglia rosa e scoppia in lacrime subito dopo l'arrivo per aver riscattato un periodo tutt'altro che positivo. In chiusura, i festeggiamenti finiti in tragedia a Parigi per la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. Il bilancio è di un morto e un ferito grave in coma, secondo la procura di Parigi. Oggi i festeggiamenti ufficiali nella capitale francese, con orari slittati a causa del ritardo del volo di rientro da Budapest dei giocatori. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
5: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
6: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
10: Unica Radio.
2: Unica Radio.
10: Unica Radio.
2: Unica Radio.
11: Raccontiamo.
2: La città che cambia.
3: Accendi la tua giornata. Unica Radio.
12: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace. Qualcosa da condividere. Storie che vorresti vivere. Cerchi qualcuno con la tua stessa passione. E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
6: La città che cambia.
8: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: while we up in the club.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Tra poco, Song in Translation.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La prossima è una canzone composta dal cantante che ascolteremo tra poco insieme a Polanka nel 1983. La canzone è stata pubblicata sul sito ufficiale del cantante e su altri distributori per il solo download ed è stata distribuita in un CD promozionale per la diffusione radiofonica. Con questo brano il cantante ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards 2010 nella categoria Best Male Pop Vocal Performance. Non ho mai sentito una sola parola su di te. Innamorarmi non rientrava tra i miei piani. Non ho mai pensato che sarei diventato tuo amante. Scommetto che riconoscerete la canzone dalle primissime note. Ecco a voi This Is It del mitico Michael Jackson.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio. Turn me on like a light switch.

Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buongiorno dalla redazione. All'indomani della presa della fortezza di Beirut, Netanyahu ordina attacchi aerei sulla periferia sud di Beirut. L'Iran ribadisce il cessate il fuoco in Libano è una condizione per la pace. Rubio in campo per il cessate il fuoco. Il segretario di Stato americano ha parlato con il presidente libanese Aoun e il primo ministro israeliano. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. La Repubblica compie domani 80 anni. Il capo dello Stato Mattarella, in occasione della ricorrenza del 2 giugno, ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia. La Repubblica, si legge, nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Il 2 giugno 1946 gli italiani segnarono la svolta nel paese. Lo speleologo ventenne è rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Gresio in provincia di Cuneo. È stato estratto vivo dopo 12 ore. Si è concluso alle 5.40 di questa mattina l'intervento di soccorso. Il giovane è ora in ospedale. La terra continua a tremare nel Forlivese dopo la prima scossa avvertita dalla popolazione nella notte, avvenuta all'1.51 con epicentro a Meldola, Forlì Cesena. Se ne sono registrate altre due a distanza di un minuto l'una dall'altra alle 7.58 del mattino. La magnitudo è stata rispettivamente di 3.2 nei primi due casi e di 2.3 nel terzo. Ponte del 2 giugno con la forte possibilità di rovesci e temporali, con le temperature estreme di questi ultimi giorni, fino a 9-10 gradi sopra la media, che potrebbero lasciare il posto ad un voltafaccia meteo estremo. Già da oggi è previsto un cambio brusco di scenario a causa di un ciclone di origine atlantica, più colpito il centro-nord. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
1: Unica Radio.
0: App.
2: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.

0: regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
1: Unica Radio. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2007.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
2: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica radio. Unica radio.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
7: Oh.

0: Radio.
1: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu non intende fermare l'offensiva in Libano e ordina di attaccare la periferia sud di Beirut. L'Iran chiede intanto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Teheran chiarisce: al momento non sono stati avviati negoziati relativi alla questione nucleare. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione della festa del 2 giugno, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Si svolgeranno dopodomani gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, indagati per la morte della piccola Beatrice. La bimba, figlia della 43enne, aveva appena 2 anni. Entrambi gli accusati si trovano già in carcere. Sono indagati in concorso per maltrattamenti aggravati. Per conoscere il nome del prossimo presidente della Colombia bisognerà aspettare il ballottaggio del 21 giugno. A sfidarsi saranno il candidato trampiano Abelardo de la Isprelia e quello progressista Ivan Cepeda, che sono stati i 2 più votati nel primo turno delle elezioni presidenziali. Tennis al Roland Garros, il giorno dei 3 italiani negli ottavi dello Slam. In campo in questi minuti Cobolli contro l'americano Svaida, poi spazio a Berrettini con l'argentino Cerundolo e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafo. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Apriamo con il calcio. La Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di Dacuña. Per Ilariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions League Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. A bersaglio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al 6° posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di Casadei e Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. E ieri in campo anche Parma-Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio. I padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte invece 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1 strepitoso, Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la 4ª vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio Kimi si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo, e il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è meno 43 punti dal giovane collega. Volley l'Italia fa 3-3 al quadrangolare di Genova. Battuta anche la Polonia dopo le vittorie contro Serbia e Turchia. Ennesimo successo per le azzurre, che vincono al tie-break contro le polacche dopo una prestazione altalenante, ma che ha comunque dato tante indicazioni positive a Belasco in attesa della Volley Nations League e degli europei. NBA con una grande prova difensiva e San Antonio Spurs rispondono alle ultime 2 sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Victor Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
3: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
4: Questa è Unica Radio.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimomannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
5: Eh no, signora, cartacea non vale.
6: Ragazzi, con questa non è.
7: Ma no, dai, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità.

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio,
2: raccontiamo la città che cambia.

0: personalizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Buonasera a tutti, oggi su Unica Radio, oggi parliamo con Silvia Cannas, imprenditrice sarda. Ciao Silvia.
2: Ciao a tutti, buonasera.
1: Silvia, io vorrei subito chiederti, tu sei ovviamente la fondatrice di un'accademia, e vorrei chiederti come ti è nata questa idea.
2: Allora, in realtà la mia accademia ha 16 anni, io lavoro nell'ambito beauty da 16 anni, si chiama Ministry of Beauty, è un'accademia di formazione nel campo del make-up e della consulenza d'immagine accreditata dalla Regione Sardegna, dall'Unione Europea, quindi rilascia degli attestati validi in tutto il territorio europeo.
1: Qual è la filosofia che guida ogni giorno la Ministry of Beauty e cosa la distingue dalle altre realtà che ci sono nel settore?
2: La filosofia è sicuramente dare una grandissima offerta, un'altissima offerta formativa con un metodo internazionale, quindi anche se gli allievi sono in Sardegna possono apprendere le tecniche make up dei più grandi make up artist, perché il nostro team di docenti è formato con i più grandi make up artist e le nostre tecniche sono aggiornate ad un metodo internazionale. Quindi la nostra filosofia è sicuramente avere il cuore sardo ma lo spirito internazionale.
1: Noi abbiamo parlato, anzi tu hai parlato della formazione. Io vorrei sapere, nel mondo appunto della formazione del beauty, quanto conta oggi l'equilibrio tra tecnica, creatività e mentalità?
2: Allora, sono tre ingredienti fondamentali, perché la sola tecnica non basta, per quanto sia importante, se non si ha la creatività si rischia di fare delle cose molto simili, uguali agli altri, già viste, quindi non si ha originalità, quindi ci vuole sicuramente la tecnica. Ci vuole creatività, che ci aiuta comunque a essere originali, a distinguerci, ma ci vuole soprattutto anche la mentalità. La mentalità è tutta quella parte di comportamento che ci differenzia come professionisti, perché un make up artist, un professionista può essere bravissimo tecnicamente, può anche essere bravissimo per quanto riguarda la creatività, ma se non ha l'atteggiamento giusto, la mentalità giusta, lo spirito di adattamento giusto, rischia poi di non piacere, di non essere scelto dal mercato.
1: Ora vorrei farti due domande attaccate, perché vorrei chiederti quali sono gli errori più comuni che vedi nei giovani che vogliono entrare in questo settore e poi a questi giovani che tipo di percorso consigli, perché comunque si parla di trasformare la propria passione per il beauty in una vera e propria professione.
2: Allora, sicuramente molti giovani di oggi prendono come punto di riferimento Instagram e non c'è nulla di più sbagliato, perché il make-up e la bellezza deve avere come background ovviamente la società, la cultura, quindi la storia dell'arte, la storia del cinema, la storia della moda. Non basta guardare Instagram per intendersene di make up e di bellezza, quindi diciamo che il vero make up artist deve avere una visione artistica a 360 gradi. Quindi spesso e volentieri i giovani di oggi magari sottovalutano lo spirito di sacrificio richiesto per fare questa professione, perché è una professione che richiede tantissimo studio, ed è uno studio che fondamentalmente non finisce mai, perché certo è consigliata un'accademia come la mia, che è un percorso di 600 ore che dà una qualifica dove si affrontano tutti i punti formativi, ma poi è necessario anche aggiornarsi con masterclass, ed è comunque imperativo non fermarsi mai.
1: Ok, ora entrando un po' più nel personale tuo, vorrei chiederti se c'è stato un momento o un traguardo raggiunto con l'accademia che ti ha fatto dire ne è valsa la pena tutti i sacrifici che ho fatto.
2: Sicuramente, diciamo, non c'è solo un traguardo ma tanti traguardi. Ecco, quando comunque ho organizzato degli eventi con dei grandissimi make up artist quali Emanuele Mameli, quali appunto Magda Pintus, Einat Dan, abbiamo lavorato sicuramente anche, ho lavorato con la mia accademia anche a Dubai per le Fashion Week con Kiko Milano, quindi diciamo che quando ho raggiunto tutti questi traguardi sicuramente ne è valsa la pena, anche perché sono andati anche oltre la nostra isola.
1: E guardando al futuro, come ultima domanda, vorrei chiederti appunto questo futuro come lo immagini? Come immagini l'evoluzione dell'Accademia e anche magari del settore beauty in generale?
2: Sicuramente c'è un'attenzione molto particolare ai social, alle piattaforme social, perché sono tutti i make-up artist, ma anche tutti i brand di bellezza comunicano attraverso i social, quindi sicuramente anche una parte dei contenuti e anche una parte della formazione viene anche fatta in campo digitale. Quindi diciamo che io immagino un futuro che sarà a metà strada tra ovviamente masterclass e lezioni in presenza, ma secondo me ci sarà anche un futuro di contenuti digitali, perché il mercato lo richiede. Sicuramente il make-up artist sarà sempre presente, perché è una delle poche professioni che non può essere rimpiazzata dalle macchine, perché comunque richiede, come abbiamo detto, creatività e originalità che magari una macchina, un robot non potrebbe dare, per cui diciamo che il make-up artist dovrà essere bravo a interagire con questa realtà digitale, però ecco, sarà sempre sicuramente protagonista in prima linea.
1: Sei stata chiarissima e quindi io ringrazio Silvia.
2: Grazie a voi.
1: E invito ovviamente tutti, anche gli appassionati del beauty, a andare a trovarla nei social. Vi ricordo che potete ascoltare queste e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e anche Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: What's up? It's DJ Licious and you're listening to my brand.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Hey, I'm Liv Walker and you're listening to my song
2: We Were Lost on
1: Mind Lost on your favorite radio station.
3: Unica Radio.

0: Unica Radio, Unica Radio App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: Unica Radio.
1: Un saluto dalla redazione. Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Netanyahu ordina di attaccare la periferia sud di Beirut. Scuole chiuse, civili in fuga. L'Iran chiede il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti e minaccia: non esiteremo ad aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele. Oggi Consiglio di sicurezza dell'ONU. Azioni illegali da pirateria internazionale, così il portavoce del Cremlino, Peskov, reagisce all'annuncio del presidente francese Macron, secondo il quale la marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione della festa del 2 giugno, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Il Gran Tour La Vita è Adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure, lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano. Dopo giorni di bel tempo e caldo, in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge e temporali, soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. Previsto anche un calo termico. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Unica Radio. La tua carica quotidiana.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis al Roland Garros, il giorno dei tre italiani negli ottavi dello Slam parigino. In campo in questi minuti Flavio Cobolli, testa di serie numero 10 contro l'americano Svaida. Poi spazio a Berrettini con l'argentino Cerundolo che ha sconfitto Sinner al secondo turno. E Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafoe, numero 19 del seeding. Già stabiliti i primi due quarti di finale che si giocheranno domani. Hodara Zverev e Mensik Fonseca. Nel pomeriggio Vavassori ed Errani sfidano Danilina e Tracy per un posto in semifinale nel doppio misto. Calcio, sono giorni importanti per il presente e il futuro del Milan. Dopo il terremoto di fine stagione con l'esonero di Allegri, Furlan, Itare e Moncada, si lavora per individuare il nuovo allenatore e i nuovi uomini chiave della dirigenza. Nel frattempo l'ultimo consiglio d'amministrazione ha formalizzato l'attribuzione di alcune deleghe, prima in capo a Furlani, a Massimo Calvelli, in aggiunta a quelle già in possesso del presidente Scaroni, così da garantire l'operatività del club in questa fase di transizione. Per quanto riguarda Allegri al Napoli, si attende la risoluzione dell'allenatore toscano con il Milan per formalizzare l'intesa, che prevede un contratto di 2 anni per prendere il posto di Antonio Conte. De Laurentiis vuole regalargli una squadra che punti subito ai livelli più alti. De Bruyne è orientato all'addio e al Napoli stanno valutando di sostituirlo con il pupillo di Max, Rabiot. Il centrocampista francese ha sempre seguito il tecnico livornese e l'idea di Allegri è quella di averlo ancora a disposizione. Capitolo campioni d'Italia, la notizia più concreta in questi primi giorni di trattative per l'Inter è sicuramente quella del rinnovo imminente di Mkhitaryan. Anche per quanto riguarda il futuro di Kivu, c'è l'accordo per il rinnovo fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione, manca soltanto l'ufficialità. L'Inter si muove su più fronti, a centrocampo il nome più caldo è Curtis Jones del Liverpool, in difesa il profilo preferito è Sole dell'Udinese, classe 2000. In porta con vicario valutato 20 milioni, l'Inter punta a confermare Martinez come titolare, lavorando su Provedel come vice. Ed ora il calcio giocato, 16 le nazionali impegnate in amichevoli prima dell'inizio dei mondiali 2026. La Germania si avvicina alla manifestazione americana travolgendo 4-0 la Finlandia. Partono bene anche gli USA ma col brivido. 3-2 al Senegal nel segno di Pulisic. Un gol e un assist mettono fine a un periodo decisamente complicato dell'attaccante del Milan. È la sua prima rete nel 2026 dopo 21 partite a digiuno. Davanti agli oltre 72.000 spettatori del Maracanã, il Panama fa soffrire il Brasile nel primo tempo, ma poi la squadra di Ancelotti

0: MotoGP all'Autodromo Toscano conquista una doppietta con il secondo posto di Jorge Martin. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Questa è Unica Radio.
3: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
4: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
3: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
4: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
5: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
6: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
7: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
8: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Il GR Cultura dell'Agenzia di...
2: Alle Terme di Caracalla torna la danza con la seconda edizione del festival voluto dalla Soprintendenza Speciale di Roma, con la collaborazione del Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto. L'edizione 2026 si apre con una novità, un'iniziativa site specific dal 26 al 28 giugno, con un percorso a sorpresa negli spazi celebri e in altri segreti e nascosti del complesso archeologico, mentre dal 30 giugno al 5 luglio sono previsti spettacoli da palcoscenico sullo specchio d'acqua. Caracalla Danza non si sovrappone al paesaggio archeologico, ma lo accompagna, lo valorizza, dando al pubblico un'esperienza intimamente legata al luogo, ha detto la soprintendente speciale Daniela Porro. Arriva Sile Jazz 2026, altri argini, quindicesima edizione della rassegna diffusa che dal 5 giugno al 25 luglio porterà il jazz contemporaneo lungo il corso del Sile, tra le province di Treviso e Venezia, con 21 appuntamenti tra concerti ed eventi speciali, ospitati in parchi, ville, approdi, centrali idroelettriche, spazi urbani e luoghi normalmente lontani dai circuiti musicali tradizionali. Il programma parte dal concerto inaugurale del Lorenzo De Finti Quartet e tra gli appuntamenti speciali tornano in cartellone l'Eco Day dei Clean River, la passeggiata sonora tra le fontane di Treviso e la crociera Jazz in Laguna, che chiuderà il festival il 25 luglio con partenza da Porte Grandi. Torna estate al Castello Sforzesco, la rassegna culturale estiva di Milano che, giunta alla sua 14ª edizione, presenta 70 appuntamenti tra musica, comicità, parole, teatro, stand-up, danza e cinema. La serata inaugurale del 12 giugno, a cura di Capitol Jam, vede la partecipazione di Paola Turci, Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre. Il programma di estate al castello prosegue con, tra gli altri, Alex Britti, Carmen Consoli e Concita De Gregorio con Nada, Marina Rei ed Erika Mo. Tanti i protagonisti del pensiero contemporaneo, tra i quali Umberto Galimberti, Massimo Cacciari e Arianna Porcelli Safonov. Il Cinema in Piazza torna con la sua 12ª edizione, organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America dal 28 maggio al 12 luglio. Si riaccendono i tre schermi di San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e di Monte Cioci a Valle Aurelia, con un programma che prevede 95 proiezioni complessive, 34 incontri speciali, 4 dei quali al Cinema Troisi. Tra gli eventi in cartellone, una maratona dedicata alla prima stagione di Twin Peaks. Tra gli ospiti più attesi c'è Thom Yorke il 2 luglio alla Cervelletta, dove il leader dei Radiohead e dei The Smile ha scelto di presentare il film Children of Men.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historiae Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
4: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Zone. Unica Radio.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Escalation in Libano. Il premier israeliano Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale, scuole chiuse e civili in fuga. L'Iran fa sapere: non esiteremo ad aiutare a reagire all'aggressione. Versioni contrastanti sui media israeliani sull'ok degli Stati Uniti ai nuovi attacchi delle forze armate israeliane. Oggi Consiglio di sicurezza dell'ONU. Azioni illegali da pirateria internazionale. Così il portavoce del Cremlino, Peskov, reagisce all'annuncio del presidente francese Macron, secondo il quale la marina francese è intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Domani, 2 giugno, si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia in cui ricorda che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, storico esponente del movimento ambientalista e fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata, vicino a Roma. Cinema, il fenomeno Backrooms, il thriller del ventenne Kane Parsons, oltre ad andare subito in testa al box office americano, si piazza al debutto anche sulla vetta degli incassi in Italia nel weekend. Si conferma al secondo posto il biopic su Michael Jackson. Fra le new entry anche Kill Bill, The World Bloody Affair, versione senza tagli del film. È tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131, in strada statale 131 di Ramazzone Centrale Nolese e in strada statale 130. In data odierna sono previsti controlli di velocità in strada statale 131 di Ramazzone Centrale Nolese in provincia di Nuoro. Evitare le soste nelle corsie di emergenza se non per motivi di assoluta necessità. Indossare il giubbetto retroriflettente e azionare le luci intermittenti di posizioni per segnalare presenza del veicolo agli altri conducenti. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
3: Unica Radio, come sentirsi a casa.
4: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
6: unica,
7: come te.
8: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich, di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
9: Vado, che ho lezione di
10: Per me un ginseng.
11: Grazie.
9: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
13: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Buonasera a tutti, oggi su Unica Radio, oggi parliamo con Silvia Cannas, imprenditrice sarda. Ciao Silvia.
2: Ciao a tutti, buonasera.
1: Silvia, io vorrei subito chiederti, tu sei ovviamente la fondatrice di un'accademia, e vorrei chiederti come ti è nata questa idea.
2: Allora, in realtà la mia accademia ha 16 anni, io lavoro nell'ambito beauty da 16 anni, si chiama Ministry of Beauty, è un'accademia di formazione nel campo del make-up e della consulenza d'immagine accreditata dalla Regione Sardegna, dall'Unione Europea, quindi rilascia degli attestati validi in tutto il territorio europeo.
1: Qual è la filosofia che guida ogni giorno la Ministry of Beauty e cosa la distingue dalle altre realtà che ci sono nel settore?
2: La filosofia è sicuramente dare una grandissima offerta, un'altissima offerta formativa con un metodo internazionale, quindi anche se gli allievi sono in Sardegna possono apprendere le tecniche make up dei più grandi make up artist, perché il nostro team di docenti è formato con i più grandi make up artist e le nostre tecniche sono aggiornate ad un metodo internazionale. Quindi la nostra filosofia è sicuramente avere il cuore sardo ma lo spirito internazionale.
1: Noi abbiamo parlato, anzi tu hai parlato della formazione. Io vorrei sapere, nel mondo appunto della formazione e del beauty, quanto conta oggi l'equilibrio tra tecnica, creatività e mentalità?
2: Allora, sono tre ingredienti fondamentali, perché la sola tecnica non basta, per quanto sia importante, se non si ha la creatività si rischia di fare delle cose molto simili, uguali agli altri, già viste, quindi non si ha originalità, quindi ci vuole sicuramente la tecnica. Ci vuole la creatività, che ci aiuta comunque a essere originali, a distinguerci, ma ci vuole soprattutto anche la mentalità. La mentalità è tutta quella parte di comportamento che ci differenzia come professionisti, perché un make-up artist, un professionista può essere bravissimo tecnicamente, può anche essere bravissimo per quanto riguarda la creatività, ma se non ha l'atteggiamento giusto, la mentalità giusta, lo spirito di adattamento giusto, rischia poi di non piacere, di non essere scelto dal mercato.
1: Ora vorrei farti due domande attaccate, perché vorrei chiederti quali sono gli errori più comuni che vedi nei giovani che vogliono entrare in questo settore, e poi a questi giovani che tipo di percorso consigli, perché comunque si parla di trasformare la propria passione per il beauty in una vera e propria professione.
2: Allora, sicuramente molti giovani di oggi prendono come punto di riferimento Instagram, e non c'è nulla di più sbagliato, perché il make-up e la bellezza deve avere come background ovviamente la società, la cultura, quindi la storia dell'arte, la storia del cinema, la storia della moda. Non basta guardare Instagram per intendersene di make up e di bellezza. Quindi diciamo che il vero make up artist deve avere una visione artistica a 360 gradi. Quindi spesso e volentieri i giovani di oggi magari sottovalutano lo spirito di sacrificio richiesto per fare questa professione, perché è una professione che richiede tantissimo studio, ed è uno studio che fondamentalmente non finisce mai, perché certo è consigliata un'accademia come la mia, che è un percorso di 600 ore che dà una qualifica dove si affrontano tutti i punti formativi, ma poi è necessario anche aggiornarsi con masterclass, ed è comunque imperativo non fermarsi mai.
1: Ok, ora entrando un po' più nel personale tuo, vorrei chiederti se c'è stato un momento o un traguardo raggiunto con l'accademia che ti ha fatto dire ne è valsa la pena tutti i sacrifici che ho fatto.
2: Sicuramente, diciamo, non c'è solo un traguardo ma tanti traguardi. Ecco, quando comunque ho organizzato degli eventi con dei grandissimi make-up artist quali Emanuele Mameli, quali appunto Magda Pintus, Einat Dan, abbiamo lavorato sicuramente anche, ho lavorato con la mia accademia anche a Dubai per le Fashion Week con Kiko Milano. Quindi diciamo che quando ho raggiunto tutti questi traguardi sicuramente ne è valsa la pena, anche perché sono andati anche oltre la nostra isola.
1: E guardando al futuro, come ultima prima domanda, vorrei chiederti appunto questo futuro come lo immagini, come immagini l'evoluzione dell'Accademia e anche magari del settore beauty in generale.
2: Sicuramente c'è un'attenzione molto particolare ai social, alle piattaforme social, perché sono tutti i make-up artist, ma anche tutti i brand di bellezza comunicano attraverso i social, quindi sicuramente anche una parte dei contenuti e anche una parte della formazione viene anche fatta in campo digitale. Quindi diciamo che io immagino un futuro che sarà a metà strada tra ovviamente masterclass e lezioni in presenza, ma secondo me ci sarà anche un futuro di contenuti digitali, perché il mercato lo richiede. Sicuramente il make-up artist sarà sempre presente, perché è una delle poche professioni che non può essere rimpiazzata dalle macchine, perché comunque richiede, come abbiamo detto, creatività e originalità che magari una macchina, un robot non potrebbe dare, per cui diciamo che il make-up artist dovrà essere bravo a interagire con questa realtà digitale, però ecco, sarà sempre sicuramente protagonista in prima linea.
1: Sei stata chiarissima e quindi io ringrazio Silvia.
2: Grazie a voi.
1: E invito ovviamente tutti, anche gli appassionati del beauty, a andare a trovarla nei social. Vi ricordo che potete ascoltare queste e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e anche Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Hi, this is Dave McKendry and you're listening to my new single Song for No One.
2: La città che cambia.
3: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è stata pubblicata nel 1983 e fa parte dell'album ritenuto il disco più venduto nella storia della musica, con una stima di oltre 110 milioni di copie vendute. Il videoclip di questa canzone è considerato il primo video musicale ad avere una trama e una coreografia. Per questo l'autore della canzone chiamava i suoi videoclip cortometraggi. È quasi mezzanotte e qualcosa di malvagio si aggira nel buio. Sotto la luce della luna vedi una sagoma che quasi ti blocca il cuore. Tenti di gridare, ma il terrore ti prende il suono prima che tu lo emetta. Inizi a immobilizzarti, mentre i tuoi occhi sembrano un'immagine dell'orrore. Sei paralizzato. Ma voi non abbiate paura, perché questa è Thriller di Michael Jackson.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Domani si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia, dove ricorda che il voto italiano segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, eguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Virus Ebola, risultato negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Benjamin Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Nato a Genova il 29 gennaio 1940, è stato docente di fisica all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, parlamentare in diverse legislature, a partire dal 1987 con la lista della Federazione dei Verdi, poi nel 1996 con l'Ulivo. Il nuoto Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, mentre Domenico Acerezza completa il podio tutto targato Fiamme Oro. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Unica Radio. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
3: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità, se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.

come quando ti bussano la porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle, se me lo chiedi so tutto.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: Time Machine. Unica radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1978.

0: poi. Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Hi, this is DJ Solberg, and this is my latest track, Berserk, from our Vikings collection. Enjoy!
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: portala sempre con te. Unica Radio.
1: Hey yo, Action Bronson, Soulless, motherfucking PF Cutting.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo.
4: La città che cambia.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
6: App.

0: Solo musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Benjamin Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe anche il via libera degli Stati Uniti. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Deborah Piazza, dopo essere stata sospesa da ogni incarico dalla Lega per le dichiarazioni shock su Elish Line a Lecco, invocando scenari simili alla tragedia di Modena, si è dimessa anche dal ruolo di consigliere comunale di minoranza a Barzanò. Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti, lo ricorda il Codacons. Nvidia entra nel mercato dei chip per PC con il nuovo RTX Spark Superchip, che debutterà nei PC fissi e portatili delle principali marche dell'autunno. Il superchip di Nvidia apre una nuova linea di business per il colosso da 5,1 trilioni di dollari di capitalizzazione. Il tennis con il Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del torneo battendo Zachary Zwider 3-7-1 in 3 ore e 19 minuti. Per Cobolli è il secondo quarto slam in carriera e un risultato che lo proietta virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Mercoledì sfiderà Ogier Aliassime o Talibo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
4: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. 5 minuti, un'ora o 12 ore sono le tre opzioni che dovrebbero arrivare su WhatsApp per consentire a chi ha inviato un messaggio di autodistruggerlo a seguito della lettura. Nelle righe di codice di un prossimo aggiornamento della piattaforma di messaggistica per iPhone c'è l'indicazione della funzione dopo la lettura che completa dunque gli attuali messaggi effimeri sull'app. Quest'ultimi spariscono subito dopo la visualizzazione da parte del destinatario, mentre con la novità si permetterà di riguardare contenuti, testi, foto, video fino al termine stabilito dal mittente. YouTube sta espandendo il suo programma di rilevamento dei deepfake con l'intelligenza artificiale a tutti gli utenti di età superiore ai 18 anni. La funzione utilizza una scansione in stile selfie del volto di una persona che consente di monitorare YouTube alla ricerca di un proprio sosia digitale. Se c'è una corrispondenza, la piattaforma avvisa l'utente che può richiedere di rimuovere il contenuto. Fino ad oggi questa tecnologia, basata a sua volta sull'IA, era riservata a una cerchia ristretta di account di noti creator, politici, funzionari governativi, giornalisti e professionisti dello spettacolo. Ora la platea si allarga a chiunque ne voglia fare uso. Intelligenza artificiale dà voce alle immagini nei libri per persone cieche o ipovedenti. È iniziativa messa in campo da un editore bolognese e operatori telefonici che hanno realizzato una soluzione che utilizza l'IA generativa per creare le descrizioni alternative ed estese delle immagini nelle versioni digitali dei libri all'interno del percorso finalizzato a rendere accessibile l'intero catalogo digitale. Un prototipo della soluzione è stato presentato in anteprima alla 38esima edizione del Salone del Libro di Torino. IA per tutti, è operativo il programma che fa di Malta il primo paese al mondo ad aver lanciato un progetto nazionale di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale. Il progetto, intitolato appunto AI for Everyone, si propone l'obiettivo di fornire a tutti i cittadini e stranieri residenti a Malta corsi online per arrivare a una comprensione completa dell'IA e fa parte della campagna del governo maltese per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie come l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la realtà virtuale, la blockchain e la robotica a Malta. È tutto, al prossimo appuntamento.
3: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
5: Questa è Unica Radio.
6: Unica Radio. Unica Radio.
5: La radio universitaria di Cagliari.
0: Unica Radio.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, il Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del torneo battendo Zachary Zwaida 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Dopo aver dominato i primi due set, l'azzurro ha dovuto gestire la rimonta dell'americano, chiudendo al tie break del quarto set. Per Cobolli è il secondo quarto slam in carriera e un risultato che lo proietta virtualmente all'undicesimo posto del ranking ATP. Mercoledì sfiderà Ogier Aliassime o Tabilo. Sempre a Roland Garros, a volte le parole costano davvero tanto, specie in termini economici. Da oggi lo sa bene anche Daniel Valleco, vista la multa record inflittagli per quanto dichiarato nei confronti dell'arbitra Anna Carvaio dopo la sconfitta contro Moise Kwame. Amélie Mauresmo, direttrice del torneo, in tal senso è stata chiarissima. Questi discorsi sono inaccettabili e non troveranno mai posto a Roland Garros. Il calcio, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Lille ha ufficializzato l'ingaggio di Davide Ancelotti come nuovo allenatore. Ha firmato un contratto di 2 anni. Sono molto orgoglioso e felice, il progetto del Lille coincide con me, ha un'identità chiara, le prime parole di Ancelotti Junior da allenatore del Lille. Cresce l'attesa per le finali dei playoff di Serie C, con entrambi gli impianti coinvolti pronti a registrare il tutto esaurito. Domani si attendono 16.000 spettatori a Rigamonti di Brescia e quasi 11.000 al Del Duca di Ascoli Piceno domenica prossima. I due stadi pieni delle finalissime, informa la Lega di Serie C, si aggiungono ai 10 esauriti già registrati tra il secondo turno e le semifinali, su 12 gare disputate in queste fasi della competizione. Il nuoto. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
0: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: ne è valsa la pena, anche perché sono andati anche oltre la nostra isola.
1: E guardando al futuro, come ultima domanda, vorrei chiederti appunto questo futuro come lo immagini? Come immagini l'evoluzione dell'Accademia e anche magari del settore beauty in generale?
0: Sicuramente c'è un'attenzione molto particolare ai social, alle piattaforme social, perché su tutti i make-up artist, ma anche tutti i brand di bellezza comunicano attraverso i social, quindi sicuramente anche una parte dei contenuti e anche una parte della formazione viene anche fatta in campo digitale. Quindi diciamo che io immagino un futuro che sarà a metà strada tra ovviamente masterclass e lezioni in presenza, ma secondo me ci sarà anche un futuro di contenuti digitali, perché il mercato lo richiede. Sicuramente il make-up artist sarà sempre presente, perché è una delle poche professioni che non può essere rimpiazzata dalle macchine, perché comunque richiede, come abbiamo detto, creatività e originalità che magari una macchina, un robot non potrebbe dare, per cui diciamo che il make-up artist dovrà essere bravo a interagire con questa realtà digitale, però ecco, sarà sempre sicuramente protagonista in prima linea.
1: Sei stata chiarissima e quindi io ringrazio Silvia.
0: Grazie a voi.
1: E invito ovviamente tutti, anche gli appassionati del beauty, a andare a trovarla nei social. Vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e anche Amazon Music.
2: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Yo, it's Matoma here, and you're listening to my track I Love You By with Rufus McKay. I love you. On your favorite station.
3: Unica Radio.

0: Sanità dell'Agenzia DIRE.
1: Sulle liste d'attesa abbiamo chiesto aiuto e collaborazione ai cittadini perché le mancate disdette di esami e visite impattano del 20% sul totale delle prescrizioni, un fenomeno che va combattuto e ridotto. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci nel suo intervento in collegamento alla 33esima edizione della rassegna Salute Direzione Nord, la ricerca e la vera sostenibilità, a Milano, illustrando il decreto antiliste d'attesa. Sul tema delle lotte alla lista d'attesa, il ministro ha poi ricordato alcune azioni: razionalizzare i processi e capire ciò che manca, poi il CUP unico, richiamare le persone per evitare le disdette, come già sta accadendo in Regione Lombardia, e combattere l'inappropriatezza prescrittiva. Con 34.000 nuovi decessi all'anno, il carcinoma polmonare rappresenta la più frequente causa di morte oncologica in Italia. Negli ultimi anni però si sono registrati importanti progressi nella chirurgia e nelle terapie farmacologiche, che hanno permesso di aumentare significativamente le aspettative di sopravvivenza dei pazienti. Intanto Crea Sanità ha sviluppato, con il contributo di Roche Italia, un nuovo modello che offre una valutazione economica dello screening del cancro al polmone. Secondo tale modello, l'attuazione di un programma di screening nazionale nei pazienti ad alto rischio consentirebbe, grazie a una diagnosi tempestiva, un incremento della sopravvivenza dei pazienti screenati di 7,63 anni rispetto ai non screenati, a fronte di una riduzione dei costi sanitari pari a 2,3 miliardi di euro in un orizzonte temporale di 30 anni. La rimborsabilità della PrEP, profilassi pre-esposizione, decretata da AIFA nel 2023, ha rappresentato un passo in avanti importante nella prevenzione dell'HIV, ma nel nostro paese resta insufficiente. Oltre a nuove strategie di messa in atto, la comunità scientifica e la community dei pazienti nel frattempo auspicano soprattutto l'approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco della Long Acting PrEP, che permetterebbe una copertura preventiva nei confronti dell'HIV per 2 mesi. Sono i principali temi emersi dalla conferenza stampa dal titolo PrEP e innovazione, che si è tenuta nell'ambito della 16ª edizione di ICAR, che si è svolta la settimana scorsa a Roma presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Oggi le persone con HIV possono avere una qualità e un'aspettativa di vita impensabile fino a 30 anni fa, a patto però di seguire la terapia con costanza e regolarità, evitando che si sviluppino resistenze ai farmaci e che l'infezione progredisca. Per quanti devono assumere una terapia tutta la vita, l'aderenza può essere faticosa. Per questo motivo è importante discuterne con il proprio medico. Prende così il via Aderenza terapeutica e resistenze sono al centro di HIV, parliamone ancora. La nuova iniziativa nell'ambito di HIV, ne parliamo, la campagna di sensibilizzazione lanciata lo scorso 23 novembre e promossa da Gilead Science, con il patrocinio di 16 associazioni di pazienti, la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali e ICAR. È una storia lunga 55 anni quella di AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Oggi l'associazione conta 83 sezioni e 17.000 volontari, 146 progetti di ricerca scientifica, 5.186 viaggi solidali e 670 posti letto per 62.898 notti offerte nelle case alloggio AIL a 2.395 pazienti e caregiver. In Italia intanto sono circa 500.000 le persone che convivono con un tumore ematologico e sono 30.000 le nuove diagnosi. Oggi, grazie alla ricerca, i pazienti hanno maggiore probabilità di guarire o di convivere per anni con la malattia, mantenendo una buona qualità di vita. La settimana scorsa a Roma, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha organizzato una conferenza stampa proprio per condividere i progressi della ricerca ematologica, ribadendo ai pazienti e ai loro familiari di non essere soli. Si è chiuso a Bari MIX 2024, il congresso biennale ideato e organizzato dalla Mitral Academy, che riunisce i massimi esperti internazionali nel trattamento delle patologie cardiache valvolari, per condividere le più recenti innovazioni in merito alla diagnosi e al trattamento di questa patologia, che secondo i dati Istat interessa il 12,5% della popolazione over 65 e potrebbe raggiungere il 33% nel 2040 a causa dell'invecchiamento progressivo della popolazione. L'evento, aperto con i saluti anche del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha visto la partecipazione di oltre 450 cardiochirurghi, emodinamisti, cardiologi, interventisti, anestesisti e non solo, provenienti da tutto il mondo.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
0: Raccontiamo
4: la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Unica Radio.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo è il primo singolo estratto dall'album Counting Down the Days del 2005. Il brano ha ricevuto moltissime messe in onda radiofoniche e televisive, anche a distanza di anni, divenendo un successo mondiale. Il videoclip, ispirato al film The Bourne Supremacy, è andato in onda a partire dal febbraio 2005. È caratterizzato da un'atmosfera da film di spionaggio con una trama fatta di inseguimenti in auto e identità multiple. Cammino per un miglio con un sorriso e non so, non mi importa dove sono, ma so che va tutto bene. Salto le strade, non posso tornare indietro, non conosco nessuno qua intorno, ma sono in salvo questa volta. Scommetto che avete già in mente il ritornello di questa canzone. Ascoltiamolo insieme. Questa è Natalie Imbruglia con Shiver.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio.
3: È Unica Radio.
2: La radio universitaria di Cagliari.

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te, per farti felice, per farti felice.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: radio. La città.
1: Unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Time Machine, Unica Radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1986.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Hi, this is Oliver Sullivan and you're listening to my brand new single.
2: TikTok.
1: TikTok.
2: Unica radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Non rinegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei 3 santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita, gratuita,
2: semplicemente unica,
3: unica,
2: unica radio, app.
4: Unica radio, la tua carica quotidiana.

0: Corpica Radio.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'autoferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 migranti e non sarebbe un incidente. Ebola è risultato negativo il test del paziente rientrato ieri sera in Sardegna dal Congo. Venerdì, riunione straordinaria dei ministeri della salute dei 27 stati membri dell'Unione Europea per affrontare la recente epidemia in Africa centrale per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli stati membri. Tragica notizia per il mondo del calcio: si è spento all'età di soli 33 anni Marios Oikonomou, ex difensore greco con un lungo e significativo passato nel campionato italiano. Il calciatore è deceduto nella giornata di oggi presso l'ospedale di Giannina, sua città natale, dove si trovava ricoverato in condizioni disperate. Gli esteri: il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim, citando una fonte informata. Roland Garros sorride di gioia Anna Kalinskaya, che nel match d'apertura sulla Suzanne Lenglen si impone dopo un finale thrilling su Anastasia Potapova e vola ai quarti di finale. La russa chiude i conti dopo quasi 3 ore col punteggio di 6-4, 2-6-7-6. Avanti anche Diana Schneider, che si sbarazza di Madison Keys. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone. Rischio grandine, temperature netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'Alta Toscana, temperature in calo massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia, temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.

0: al traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131, in strada statale 131 di Diramazione Centrale Nuorese e in strada statale 130. In data odierna sono previsti controlli di velocità in strada statale 131 di Diramazione Centrale Nuorese in provincia di Nuoro. Evitare le soste nelle corsie di emergenza se non per motivi di assoluta necessità. Indossare il giubbetto retroriflettente e azionare le luci intermittenti di posizioni per segnalare presenza del veicolo agli altri conducenti. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
3: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
4: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
6: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.
3: Hola, this is Rojo B. Cruz. You are listening to my brand new song, Blood Rush, on your favorite station. Blood
4: Rush, never... Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Cambia la tua serata. Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Andiamo via, oh!
2: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dimentica.

0: non avvenire più.
1: Unica Radio.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Gli esteri in apertura. Il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e i crimini israeliani in Libano. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim aggiungendo: una delle precondizioni era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti. Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di quattro pakistani, forse braccianti agricoli. È morto stamane il 57enne di origine boliviana, che ieri era finito sott'acqua durante un bagno nel fiume Adda, all'altezza della diga di Sant'Anna, tra Canonica e Faragera, in provincia di Bergamo. A dare l'allarme ieri pomeriggio era stata la moglie, che non l'aveva visto riemergere. Esclusi dalla parata ed esclusi dai servizi operativi. Questo il destino dei quattro vigili urbani che, durante le prove generali a Roma per la celebrazione della festa della Repubblica il 2 giugno, hanno fatto esplodere dei tardi facendo imbizzarrire i cavalli. Lo ha annunciato il comandante della Polizia Locale di Roma. Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica, che liquidano con un doppio 6-2 nei quarti di finale la kazaka Anna Danilina e lo statunitense JJ Tracy. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sulla punta meridionale di Tassos, isola che i locali chiamano affettuosamente lo smeraldo o il diamante dell'Egeo, si nasconde un prodigio geologico in grado di sfidare le leggi della prospettiva. Vi parlo di Giola, una piscina naturale quasi irreale per forma e colori. Vista dall'alto, infatti, ricorda un occhio aperto sul mare, tanto che per gli abitanti dell'isola rappresenta la lacrima di Afrodite, dea dell'amore. Un luogo che attira soprattutto viaggiatori abituati ad angoli sprovvisti di artifici turistici, perché è priva di sabbia, stabilimenti e file di ombrelloni, cui domina la materia viva della costa greca, fatta di rocce terrazzate, fenditure modellate dal sale, arbusti bassi piegati dal vento e un mare che cambia tonalità nel giro di pochi minuti. Pareti naturali alte fino a 8 metri racchiudono una piscina plasmata dal tempo, dove nessun intervento umano ha potuto alterare la struttura originaria, soltanto erosione, vento e onde. Pochi metri più in là, invece, correnti rapide, fondale scuro e schiuma bianca lungo gli spigoli più bassi della scogliera ribaltano tutto. No, l'acqua di Giola non è impraticabile, perché dentro la laguna resta più tiepida rispetto all'Egeo circostante. Giola rappresenta uno dei fenomeni geologici più particolari dell'Egeo settentrionale. Secoli di mareggiate hanno scavato lentamente una cavità ellittica nella roccia costiera e contemporaneamente l'erosione marina ha modellato bordi, terrazze e aperture laterali fino alla forma attuale. Le dimensioni sono pari a circa 20 metri per 15, la profondità invece vicina ai 3 metri. Particolarissima è la struttura naturale dei bordi, con gradoni di pietra che scendono verso la piscina in maniera abbastanza regolare, fattore utile per entrare in acqua senza scale oppure pontili. Tuffarsi dalle rocce tuttavia rappresenta l'attività più celebre. La parete posteriore raggiunge circa 8 metri nel punto più elevato. Per questo motivo ragazzi greci e viaggiatori stranieri si alternano lungo il bordo più alto tra adrenalina e applausi spontanei. Miti locali aggiungono poi fascino al paesaggio. Una leggenda racconta di Zeus intento a scolpire Giola per regalare ad Afrodite un luogo dedicato ai bagni lontano dagli sguardi umani. Un'altra versione trasforma la laguna in un gigantesco occhio attraverso il quale il re degli dei osservava la donna durante le sue nuotate. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: ogni luogo è una miniera di storie se sai ascoltare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
4: Questa è Unica Radio.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
3: It is time to reset the partnership between...
2: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto, torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros battendo l'americano Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Mercoledì sfiderà Ojeda Aliassime o Tabilo. Nuovo best ranking in vista per l'azzurro. Grazie al quarto di finale a Parigi sarà almeno numero 11 al mondo e vede vicino alla top 10. Balzo in classifica anche per Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner, nonostante il KO al secondo turno, allunga su Alcaraz. Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Dalilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico. Ancora Roland Garros. Sorride di gioia Anna Kalinskaya, che nel match d'apertura sulla Susanne Glen si impone dopo un finale thrilling su Anastasia Potapova e vola ai quarti di finale. La russa chiude i conti dopo quasi 3 ore col punteggio di 6-4, 2-6, 7-6. Non si era mai spinta così avanti a Parigi. Avanti anche Diana Schneider, che si sbarazza di Madison Keys. Tragica notizia nel mondo del calcio. Si è spento all'età di soli 33 anni Marios Oikonomou, ex difensore greco con un lungo e significativo passato nel campionato italiano. Il calciatore è deceduto nella giornata di oggi presso l'ospedale di Giannina, sua città natale, dove si trovava ricoverato in condizioni disperate. L'Italia Under 17 di Franceschini conclude il girone B al primo posto e vola in semifinale. Con la Danimarca è sufficiente il pareggio per 3-3. Sotto di un gol grazie all'acuto di Bro Hansen, la reazione arriva già prima dell'intervallo con il bellissimo gol di Biondini e i colpi di testa di Dattilo e Donato. Nella ripresa i ritmi scendono e la Danimarca evita almeno la sconfitta. Ora per l'Italia c'è la Spagna, l'altra semifinale sarà Francia-Belgio. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
6: L'unico limite è non averla. Unica radio.
7: Unica radio.
6: App. Leggera.
7: Leggera.
6: Gratuita. Semplicemente unica.
7: Unica.
6: Unica radio app.
8: Time Machine. Unica radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
9: Spostiamoci al presente. Era il 1990.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo
5: la città.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
0: Unica Radio.
5: Unica Radio.
0: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia.
7: Unica Radio.
0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
8: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
9: Unica Radio, sei tu.
10: Dai voce alla tua musica.
11: Ciao, sono Mattia, studio il corso di laurea magistrale in produzione multimediale e la mia canzone preferita è Hey Jude dei Beatles.
9: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Cronaca Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Unica News, spazio all'informazione.
6: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale, il servizio.
7: La Sulcis Iglesiente Espone celebra la sua XX edizione il 6 e 7 giugno 2026 a Carbonia. L'iniziativa si conferma una importante vetrina culturale ed economica del territorio del Sulcis Iglesiente, promuovendo imprese, tradizioni e innovazione locale. L'evento favorisce il dialogo tra settore produttivo e comunità, valorizzando le risorse del territorio e offrendo un punto di riferimento anche per il pubblico universitario interessato allo sviluppo regionale.
6: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
8: La Biennale Arte Contemporanea di Ulassai prosegue fino al 7 giugno 2026 nel comune di Ulassai, nel cuore dell'Ogliastra. La rassegna rappresenta un appuntamento di rilievo per l'arte contemporanea in Sardegna, con esposizioni e installazioni diffuse sul territorio. L'iniziativa valorizza il legame tra arte e paesaggio, promuovendo la cultura visiva e la ricerca artistica internazionale in un contesto fortemente identitario e di interesse anche per il pubblico universitario.
6: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
9: Al Palazzo di Città di Cagliari è in corso fino al 7 giugno 2026, Antonio Ligabue. La grande mostra, importante retrospettiva dedicata a uno dei pittori più intensi del Novecento italiano. L'esposizione riunisce 60 opere tra oli e disegni, offrendo uno sguardo sulla vita tormentata e sulla poetica visionaria dell'artista. In mostra paesaggi, animali feroci e autoritratti, che restituiscono la forza espressiva del suo percorso creativo.
6: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
10: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
11: Hey, this is Martin Jasper and this is my brand new track.
12: Don't know how to be friends with you.
11: How to be friends.
0: Unica Radio.
10: Unica Radio.
12: Oh, you told me not to call. Only time and space could ever heal it all. Really, I've been trying to give you what you want.

0: If we can't be the way we used to, what's the point of life without you?
1: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.

0: Presentiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Buonasera dalla redazione. Un ultraleggero è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo, in provincia di Bergamo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Una persona è morta, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Nessun altro è stato coinvolto. Potrebbero essere stati uccisi 4 migranti, probabilmente di nazionalità pakistana, trovati carbonizzati nell'abitacolo di un'auto in un distributore di carburante lungo il tracciato della strada statale 106 ad Amendolano, in provincia di Cosenza. Gli investigatori stanno procedendo per omicidio, ma non escludono però altre piste. I 4 vigili urbani coinvolti nelle esplosioni dei petardi che hanno fatto fuggire i cavalli durante le prove a Roma sono stati esclusi dalla parata del 2 giugno e saranno sospesi dai servizi operativi. Lo dice in conferenza stampa il comandante della polizia locale, De Sclavis. La protezione civile ha diramato per domani, giorno della festa della Repubblica, un'allerta meteo gialla su molte regioni del nord e parte del centro Italia. Attesi temporali, coinvolte Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Umbria e Abruzzo. Roland Garros, Sara Errani e Andrea Lavassori raggiungono la semifinale nel torneo di doppio misto. La coppia azzurra sistema Danilina Tresi in 2-7, punteggio finale 6-2-6-2, al prossimo turno Kraski Skupsi, oppure Sigmund Roger Vasselin, avanti anche Cobolli. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.

benvenuti a una nuova puntata della grande musica qui su Unica Radio. Oggi parliamo di uno dei cantanti di maggior successo della musica contemporanea. Noto già dagli esordi con la boy band NSYNC, si è affermato come solista divenendo uno degli artisti pop di maggior successo. Recentemente inserito dalla rivista Time tra le 100 persone più influenti del mondo, oggi raccontiamo la storia di Justin Timberlake.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciaccia Radasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Ghiao de Luca Loddo e Danilo Melis. Su progetto Bollidonai Trettu ais professionistasa e ais artistasa de Sisula Nostra. Contendi esperienziasa, camminusu e s'accappio con sul logo a medio de Slinguasa de Sardegna. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026. Legge regionale 22.

0: Poi Unica Radio e L'Ompio e Nugoro, Seu Zugun no e Mi Podda, originaria di Murera, Ciccarora in suo campo etnografico de sestimenta tradizionale Sadra. E operarora in noi in suo spazio Elisso di Nugoro, chi este a ricendi Zidde. Grazie a voi essere con noi, ciao ciao raras.
1: Grazie a voi, Zatros.
0: Tanto, noi mi tui. Se si occupa di servire rua di questa gicca etnografica, tensi proprio questa passione in suo corpo, questa estimenta che si può intesa io nostro. Ma da dove nasce questa passione?
1: Tanto, questa passione nasce da me da teso. Deus nasce di sterrada. Mamma è mureresa, babbo è bideuzzeso. Quando si nasce, siamo in Francia. Devo intendere un legame forte in meta con la Sardegna. E quando veni in vacanza, no? Cante Iaio Miusu, in particolare Murera, Iaio e Iaia fianta parte del suo gruppo Volk. E tanto la prima cosa che via, fuori alla corre a cante Iaia mia, e di noi, nonna, me lo metti il costume? E di noi è nasciuto. Passa da suo tempo su e torna su in Sardegna.

0: innamorato di alcune cose tedda, no? Che siano in fotografia, tenia sempre questa curiosità di apice e abbestimenta, e tanto dopo cominciavo a cercare mia casa.
1: E circa tu asi comprendi la cosa del fondamento, che se abbestimenta non è stetti sempre tutto uguale, anzi se è murare a mera nel suo tempo. Contasi di qualche educando e commenti a murara.
0: Tanto questa vestimenta, da poter immaginare, commenti che sia da un ovvio continuo, no? Che si arriva da questo passato e banda da innanti. Si arriva a questo punto, no? Mentre sta fine del 800 e si inizia, comincia del 900. E potevo immaginare questo ovvio che si segada. Poeta, tua di accontentamento storico, su chi entra in te e per toccanta sa vestimenta, no? I uomini si accabbanta e abbandonanta sa roda, poi spantalonesi, no? I femmina sa cominciano a lasciare i giapponesi aperti, su poi baschina sa i giapponesi serrati. Tanto tu hai un'evoluzione te continuo, no? Una cosa che questo vivo si torna da appigai posti una parecchia anni teduso con su boom economico, e tanto potevi immaginare questo vivo con uno e torna da cominciare e arriva da noso. Però su problema è come ti si arriva da poi ta tu hai questo nu, no? De torrai a pigai, de analizzai, de biri, de comprendi. E te succede? Succede che due si queste interruzioni, no? Globalizzazione, boom economico, sa gente cambia, da muda, sa muda, no? E tanto arriva da su turismo e si idea esti de peso torrai a rappresentare se Sardegna con menti doveoso, con es costumoso, con es vestirisi, e tanto si va in questo gruppo su chi va in spettacolo, no? E a suo commesso si imperanta vestimenta antica, no? Vestimenta di importo, con tessingi di importo, passamaneria, insomma tutto quanto, però non si donata su valori giusto, no? Si idea de preziosità di questa roba, si idea de sa difficoltà di questo reclamo, su tempo, su questa amore, questa passione che si dedica a fare un bestiri buono, bonai. E andavo in avanti e duali questa spettacolarizzazione in arauso della Sardegna. Si impera i baddus, si impera da subestiti. Arrivavo su anni 80 ed è sì, una situazione difficile, meda. Poi sa gente si accostuma a abiti bestiti, si ricostruivo su narausu, torraus a fai, no? Senza criterio su. Non se si che ha sa struttura dei subestiri, si punti imperata tessingi su non adeguato su narausu, no? E ta furiamo su rappresentanti. Tanto in ultimi anni su sesti generau proprio narausu filoni, de persona sa chi va in circa sa. E zeusu torraus in suo tempo su e uso analizzavo, cercavo e tanto gli archivi uso e fotografia sa e pittura sa, no? Tutto questa informazione si chi sa aggiunta a torrai a fai a costruire a agattai su bestiti che è sicuro un'identità di importo, no? Se uso questione di Iaiusu, Bisaiusu, e se uso questione di una società, se uso questione di una Sardegna, e depe uso imperai un criterio che non sia da intaccao de stereotipo su, depe uso cercai un equilibrio, narauso. E questo non è sti facile in meda.
1: Però insomma, sa gicca si grandi, è sempre in mera, sempre prugenti e sti accostiendi di a questo mondo, questo. È vero, è da parte dei giovani su, c'è un interesse?
0: E io, mascamente da parte dei giovani su. I giovani su pari di chi tengano coscienza di Sardegna, coscienza di questo importo, chi tiene di subestiti, ma di ci altra cosa. Noi siamo su questione di subestiti, però due di questa narrosa tendenza dei giovani su a sta circa. Succede di che mancai con i persona più mannosa e sono pago difficoltoso, difficili di si rapportai a pizze questo argomento. Poi, quando Calincuno è stato abituato a bere questo tipo di bestiri po' 50 anni su, in sua mente sua è sa normalità, no? È su standard, narauso. E quando arriva da uno giovane e ti narra che stia è che fotografia, insomma, tutto archivi, fonti, è difficile in me da accettare. E su chi capita, sa? Esca, non funti d'accordo, e tanto ti naranta che se si intendi. E questa cosa dei noi da si bogata, e ti naranta, ma queste sono invenzioni, mamma mia non si dà ricordo, certo, mamma tua non si dà ricordo, che mamma tua in su 1886 non fia da via, no? Sempre. Altra cosa che capita da quando manca i mizzerri un po' biri i bestirisi, mi naranta, ah, tengo questo osso degli aia mia e de su 700. No, però aspetta, ferma un attimo, andiamo con questa logica. Picauso, questa generazione, quant'è una generazione? In moi 25 anni, giù, andando a goa, potesi nai una generazione e de 20 anni, no? Che avvianta villoso pro giovane de cantando se su moi. Tanto, torra 20 anni, mamma tua, 20 anni ancora, iaia tua, e tanto su, e te anno, eh? E dei ci, sta gente comincia a comprendere, però è... È difficile da piegare di comparsire questa conoscenza, no? E quando sei giovane non tenesi questa autorità, questa presenza che mancai teni di una persona promanna.
1: C'è proprio un scorrio entro le generazioni. Sì, è una cosa normale. Certo. A do umano, certo, si fa mai pure questa sarreato su discorso. È su campo di gioco,
0: E tanto si gioca, no?
1: Sa differenza per umana è proprio dei sainas, dei strumenti, dei metodi che punti morauso. Poi è la scienza, sa gica, cioè proprio sul modo di vai gica è la cosa che si impara a mancare su università. C'è la differenza di cultura, di formazione, chi si può avere un barranco in trenoso.
0: Difatti sì, suo metodo di impreo è suo metodo filologico, no? Tappo pigao una rosa sa filologia, chi vede un'analisi di tu stesso, tu pigao su tutto su materiali, e si vede un confronto, sia una da istemporata sa giusta, sa, e si vede un'analisi. E tanto si parte di dieci, no? Non è scavozzo pigai una cosa in noi, un'altra in cui, un'altra in good day, pongo tutto in pari e fa con un bello minestrone, no? E succede questo in passato. O quindi non depiti però succede che Isaia non sa da sosteneoso, informazioni si da sosteneoso, se uso tutto su scolarizzato in qualche modo, no? Tanto bisogna cercare bene con criterio e metodo.
1: In Serrara non metti o lo preconta, su chi preconta uso a tutti, chi ti avvisa se lui può subire?
0: Subito per un anno che tengo, esca in Sardegna pure, come in Serra stesso mondo, ci sia da... sa storia del suo costume, storia della muta sarda. Catene usa una varietà di manna. In tutta l'isola, d'ogni bida tenidi i particolari di su e cose di importo, su vestiti e linguaggio, e lingua, chistionata. Però, depe uso Dennis Crisi, po' tuo di Ligi.
1: Grazie a te, Coro, non è mio grazie questa intervista. Ho fatto davvero piacere, intende, amantiosa, giovane. Che sia la seconda questo campo, questa se ne fare di avere bisogno a torraia a pesare un rientirare poco questo popo.
0: Spereoso. Mancai prantene un semine due ad annascere l'inco una cosa, grazie.
1: Devo volare.
0: Grazie a Danilo. Grazie a tutti.
1: E grazie davvero a tutti i suoi ascoltanti. Ho in unica radio. Io si intende a Noemi Vodda, Ciccarora, etnografica e ambito dei sestimenti tradizionali esad. Se a regolo che custa e altre interviste si vogliono ascoltare in su già su unicaradio.it, in Spotify e Amazon Music.
2: Ciaccia Radasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018, articolo 22.
3: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. App.

ben ritrovati con La Grande Musica di Unica Radio, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti della storia. Cantante raffinata dal crescente successo, stella del soul che ama la musica classica, produttrice discografica e pianista. Stiamo parlando di Alicia Keys.

Chris nasce a Hell's Kitchen, un quartiere di Manhattan, nel 1981 da Teresa Augello, una paralegale statunitense di origini italiane, inglesi, irlandesi e scozzesi, e da Craig Cook, uno steward afroamericano. I genitori si separano quando Alicia ha solo 4 anni, così è la madre a crescerla e a sostenere lo sviluppo del suo talento musicale. Il sogno di gioventù di Alicia è però diventare attrice, così la madre la porta a un provino per i Robinson, in cui ottiene la parte di una delle amiche di Rudy in un episodio. Ben presto la Kiss però abbandona la recitazione e si focalizza sulla musica. Comincia a suonare il pianoforte a 7 anni e conosce la musica classica suonando opere di compositori come Beethoven, Mozart e Chopin, il suo preferito. Alicia si diploma brillantemente, migliore studentessa del suo corso, alla Professional Performing Arts School, una scuola superiore pubblica del quartiere di Manhattan, all'età di 16 anni. Viene accettata alla Columbia University, ma non frequenterà mai i corsi, preferendo dedicarsi a una carriera musicale a tempo pieno.

primo album è un successo planetario, capace di vendere più di 11 milioni di dischi in tutto il mondo e di conquistare il disco di platino anche in Italia. A fare la fortuna dell'album è soprattutto il singolo Fallen, in testa alla classifica americana per 6 settimane. Grazie a questo primo lavoro, la Keys conquista i suoi primi 5 Grammy Awards. Segue dopo 2 anni un nuovo album, The Diary of Alicia Keys, attesissimo da pubblico e critica e per nulla deludente. Anche questo disco, infatti, ottiene un successo straordinario e vale alla sua autrice altri 4 Grammy Awards. Dal 2008 in poi la sua stella non si affievolisce, ma comunque viene in parte offuscata dall'esplosione di altre pop star e cantanti di fama internazionale. Alicia continua però a produrre buona musica, collaborando anche ad altri lavori.

0: baby.
1: Ben trovati con la grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Alicia Keys. La cantante si è sposata in Corsica il 31 luglio 2010 con il suo produttore, Sweet Spitz. Dal matrimonio sono nati i suoi finora unici figli, Egypt Daoud Din, il 14 ottobre del 2010, e Genesis Ali Din, il 27 dicembre del 2014.

Kiss ha vinto nel 2005 lo Starlight Award, premio conferito a cantautori esordienti che riescono fin da subito a lasciare un segno nella storia della musica. Nell'arco della sua carriera ha vinto in totale 15 Grammy Awards. Nel 2009 la rivista Billboard l'ha nominata artista R&B del decennio, quinta nella classifica generale. Era molto amica di Whitney Houston, prese parte infatti al funerale della celebre artista con un'esibizione visibilmente

Bentrovati con La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Alicia Keys. La cantante ha collaborato con Giorgia al brano I Will Pray, pregherò, del 2013. Ha inoltre collaborato con Jay-Z per la canzone Empire State of Mind. Il brano diventa il suo quarto numero uno nella Billboard Hot 100 e il settimo nella Hot R&B Hip Hop Songs, dove è rimasta rispettivamente per 5 e per 3 settimane consecutive. I due hanno poi cantato il brano live agli MTV Video Music Awards del 2009. Nel corso degli anni è stata paragonata a numerosi artisti della scena soul e R&B come Whitney Houston, Aretha Franklin e Stevie Wonder. Sa suonare 8 strumenti: pianoforte, violoncello, sintetizzatore, clavinet, mellotron, wurlitzer, chitarra e basso. Su Instagram Alicia Keys ha un account ufficiale da oltre 14 milioni

2007, Alicia Keys ha varcato con determinazione le porte di Hollywood. Spietata assassina nel criminoso Smoking Aces, la Keys dispensa consigli all'amica Scarlett Johansson ne Il diario di una tata e si dà alla produzione del miele ne La vita segreta delle api. Prossimamente la vedremo nei panni di una pianista prodigio in Compositions in Black and White e di una deliziosa fattucchiera nella produzione disneyana Una strega in paradiso, remake di un film del 1958. Con il suo manager Jeff Robinson, la Keys ha fondato una compagnia di produzione televisiva, la Big Paita. Il primo progetto è una serie per la UPN che attinge all'esperienza della Keys come figlia di una coppia interrazziale nella Grande Mela. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di una grandissima artista, Alicia Keys. Per conoscere le storie di tanti altri grandi artisti, continuate a seguirci qui con La Grande Musica su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Oh, oh yeah!

0: maybe I'm a bad decision. Maybe I'm a bad decision.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891, pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
0: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica.
5: Unica,
0: Unica Radio, app.

0: Unica Radio.
1: La città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: Eva, ai programmi stasera, è la mia ultima cena, al lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. No, non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi, Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera, ma

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.

0: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: semplicemente unica. Unica Radio App.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: portala sempre con te. Unica Radio.
1: Inizio sempre con un hey, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa ne spendiamo il cielo, stiamo

100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì.

0: La città che cambia.
1: La città che cambia.
0: Unica Radio. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
1: Unica Radio.
5: Unica Radio.
1: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
8: Unica Radio, la tua carica quotidiana.